Bandido, bandido, è un occhio che brilla, si tinge di nuovo e si beve la iella. C'è un occhio che rischia in frenetica danza e mastica amaro, non sa ciò che guarda.

0: Je suis en train d'écouter l'émission Furro Burro.
1: Le premier de mai que donara eu a mamillo, le premier de mai que donara eu a mamillo, e non perdi golo, che va che ben che volo, che va che ben che volo, eu li donarai.
2: E lo 12 mai che donara eu a mamillo, e lo 12 mai che donara eu a mamillo, la sala mergagliata.